Siamo scendendo che scono di Sumac Taglia, Sumac Taglia, che è uno delle indicate scangici, che è programmazione 88.5 FM, canguna radio, snap di essere un'aria, nia, nio canci, poce che cucciomas, poce che cucciomas, pacta muscanci, nia, le che scrive un'aria, nia, che punge gamma, che punge gamma, che è viernes, gamma, che cuore te scanci di essere un'aria, ci scira, Pactamusha, ya de aquí con alguien, ellos en la pescina, rezangao, pactamusha, mi mano, ya se ganía. Grabación chorona en el aquí que una snappy pagracho, mactaya canguna, ringisho es que tu comanda, kai programación 88.5 FM, canguna radio, ya que es que una snappy, se maclia, rinchirinchi que tu canchi, kai tuta mandapi. Nakaita kiu, kaita kiu, nyo canchi, rinchi canguna manda, ya que es que una alia, kaita kiu, una wow.

Siamo stati a me, che si chiama Snappers Matteo, su Matteo, in appunto, ci rezzangava, rezzangava, che è tutta mandata, che è una scena che ci intenzione, che una mancia con agua, se ne diara, ma non era un cito, che tu che hai una mano, o una manda, se io sbenzia, se una pace a cattici unisce, se ne era mangiare un cito, che tu che ma si vede su quattro fisi commissionale, con una passa di non per una manda, su Matteo, io sbenzia, se ne parta non ci unisce. Cristiano, pa, grazie a una, orazione se Cristiano. Matteo 21, 20, rimane. E con la Shinji, che dice che si chiama tu qui la chaskin che c'è venuto. Luca dice che non rimane, cara brata di Sananci, ma sa che c'è. Cari dice, Santa Cruz Raikun, mi dico una manta, mio cancita che spicci, Signor Dios, Yaya, Churi, Spirito Santo, ci tipi, Amen. Osadoro, ma è un Dios, mio cataro, ascamanta, che spicci, camanta. Bautismota ches kis kamanta, kai poja gama kau saita kuyas kamanta. Kada cuma kios dia tuku shungua pagra chusha kin. Randi manta kama mi ches kichirin. La cuma Jesus lia waka chiwa yana pawai alita kau sangapak. Amen. Padre nuestro, nyu kanchi kau pachapi te kiaya. Kamba kshuti abashkachum, kamba kau sana shamucho, kamba monhiro ashkachum. Imagina che ho pacciato in aldea che pacciato. Io canci che non puoi amico non so con il mio canci ma qua poi. Io canci che c'è con altri perdonavi. Imagina che canci che non c'era lì che ci con altri perdonanci. Io canci che ma cucciapi urba andare a sacchiccio. Ma ne arriva? Io canci da gli spicci. Amen. Ai Maria. Tacchiccio.